partir la cosa scabrosa con arte le carte con arte le carte cosa è sta presa con arte le carte.

0: che solenze, che fece, che fu.
1: Cosa dice, cos'hai, cos'è nato?
0: Ascoltate!
1: Che amarra di suon!
0: Ascoltate!
1: Che amarra di suon!
0: C'è il becote che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi godarsi di peggio.

0: resti là.
1: Vedi, Figaro scolà, Figaro scolà.
0: Vedi, vi abbiamo già messa sì una volta. Per suoi soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Voi stesso,
1: che stupor,
0: chi? Voi stesso,
1: che stupor,
0: che stupor. Già crede non posso, come mai diventaste si grosso? Già crede non posso, non posso. Dopo il salto non fosti così. Ah, chi salta succede così? Chi direbbe?
1: Resiste del pazzo!
0: Tu che dici? A me parve il ragazzo, cerovini!
1: Maledetto,
0: maledetto! E suo punto, da Siviglia cavallo qui giunto. Da Siviglio ove forse sarà. Questo no, che cavallo, io non

0: giudizio. Io son qui per giudicar.
1: Io la legge da avvocato vengo a far le sue
0: difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, difese, dif

0: qui per testimoni di aver mai sembrato il mondo con pezzate di danaro.
1: Sono notte, sono notte.

Con arte la carte, cosa è sta presa? Con arte la carte, cosa è sta presa? Con arte la carte, cosa è sta presa?

0: che solenze, che fece, che fu.
1: Cosa dice, cos'hai, cos'è nato?
0: Ascoltate!
1: E parla di suon!
0: Ascoltate!
1: E parla di suon!
0: Tempe code che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi godarsi di

0: vedesti gordini.
1: Figaro Scolari! Figaro Scolari!
0: Abbiamo ragione, sta zitto una volta, per fai soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Voi stesso,
1: che stupor,
0: chi voi stesso,
1: che stupor,
0: che stupor, già crede non posso, come mai diventaste si grosso, già crede non posso, non posso, dopo il salto non fosti così, ah, chi salta succede così, il direbbe,
1: resiste me pazzo,
0: tu che dici, a me parve il ragazzo, cerumini,
1: maledetto,
0: maledetto, e sto appunto, da Siviglia cavallo qui giunto, da Siviglio ove forse sarà, questo do che cavallo, io non

0: venno qui per testimoni che per me sono andato in modo compensato di danaro.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s